0: Che nella giornata di ieri è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Domani le qualifiche alle 4:50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Trovati un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Partiamo naturalmente dall'intelligenza artificiale. Meta sta lavorando a Muse, un sistema di agenti basati sull'AI che punta a fare un passo avanti rispetto ai chatbot tradizionali. L'idea è quella di avere strumenti capaci non soltanto di rispondere alle nostre domande, ma anche di portare avanti alcune attività in maniera più autonoma. È una direzione che stanno seguendo praticamente tutti i grandi protagonisti della tecnologia. Trasformare l'intelligenza artificiale da semplice strumento con cui conversare a vero e proprio assistente digitale, capace di aiutarci concretamente nelle attività quotidiane. E sempre Meta sta sviluppando Muse Charm, un dispositivo pensato proprio per rendere più naturale il rapporto con l'intelligenza artificiale. L'obiettivo è interessante: non dover necessariamente tirare fuori lo smartphone ogni volta che vogliamo usare l'AI, ma poter interagire con lei attraverso dispositivi più piccoli e immediati. Insomma, l'intelligenza artificiale potrebbe diventare sempre più presente nella nostra vita quotidiana anche senza che ce ne accorgiamo. Passiamo a Google. L'azienda continua a puntare forte su Gemini. Il suo sistema di AI sta sperimentando nuovi strumenti capaci di lavorare su grandi quantità di informazioni. Pensiamo per esempio a un libro, a un lungo documento, una grande quantità di materiale da studiare. L'AI può aiutare a individuare le informazioni più importanti, creare un riassunto, organizzare i contenuti in maniera più semplice. E questo potrebbe avere applicazioni molto interessanti non soltanto per il lavoro, ma anche per lo studio e la ricerca. E chiudiamo con una curiosità: Google ha compiuto 28 anni, è nato nel 1998 come un semplice motore di ricerca e in quasi tre decenni è diventato molto più di questo. Oggi Google significa motore di ricerca, YouTube, smartphone, mappe, servizi online, naturalmente intelligenza artificiale. Insomma, è difficile pensare alla nostra vita digitale senza Google. E pensare che tutto è cominciato da una semplice casella bianca dove digitare una domanda. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech. Mattina Aurora,

0: Radio Aurora. Spot.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
1: Da Euronics c'è il tasso zero.
3: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
3: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
4: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
5: Let's go!
6: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
7: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
8: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove. Attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò. E sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice ad una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
0: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

piazza a casa, son questi sogni miei. Io canto, ma per chi? Se tu sei sordo ormai, ma una goccia di speranza lenta al

0: Radio Aurora. Spot.
1: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's.
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao.
3: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
6: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
5: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
7: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
8: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Navi Pillai, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, è stato spiegato durante la proclamazione a Oslo. L'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietra Catella, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica nel liceo. Raid ucraini hanno colpito il distretto russo di Belgorod durante la notte. Raid di Mosca a Kramatorsk nella regione del Donetsk, colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Maltempo in Italia: nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La Formula 1: Russell su Mercedes, il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo. Alle 14:30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, informa.
1: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Roberto. Apriamo con il maltempo. Piogge intense e forti raffiche di vento si sono abbattute in diverse zone della provincia di Lecce, provocando allagamenti e auto sommerse dall'acqua. A Lecce, ma anche in altre zone della provincia, diverse auto sono rimaste bloccate, mentre i mezzi pubblici hanno incontrato difficoltà a causa delle forti precipitazioni. La fase di instabilità atmosferica ha portato la Protezione Civile a confermare lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su tutto il territorio, sollecitando cautela nelle fasi di spostamento e il costante monitoraggio dei punti di drenaggio urbano. La situazione ha creato disagi in un'ampia porzione del territorio, da Santa Maria di Leuca fino al Brindisino, ma la situazione è in fase di miglioramento. Una nuova perturbazione però è prevista a partire da domani sera. Sono stati bloccati e arrestati due uomini responsabili di un raggiro ai danni di una pensionata 75enne di Alessano, convinta di consegnare denaro e gioielli per dimostrare la propria estraneità a un reato, una truffa che stava per fruttare oltre 31.000 euro tra denaro e preziosi. L'intervento dei carabinieri è partito da un servizio di osservazione del territorio che ha portato a individuare a Tricase un'utilitaria sospetta con due persone a bordo. Dopo il pedinamento, i militari hanno fermato l'auto, trovando all'interno la refurtiva. I due responsabili, un 27enne e un 54enne, entrambi campani, sono stati arrestati con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un'anziana. Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina intorno alle 9 sulla statale Lecce-Maglie in direzione nord. Nello schianto sono state coinvolte 4 auto, con una che si è ribaltata e un'altra completamente distrutta. Due persone sono state portate d'urgenza in codice rosso al trauma center del DEA di Lecce. Una di loro ha riportato le conseguenze peggiori. Si tratta di una donna di 34 anni, attualmente ricoverata in rianimazione. A Lecce sono stati disposti maggiori controlli per arginare i bivacchi notturni e riportare condizioni di maggior sicurezza all'interno della villa comunale. È l'obiettivo del servizio straordinario ad alto impatto svolto ieri da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. La villa comunale rientra tra le aree considerate sensibili, sulle quali viene mantenuta alta l'attenzione con l'obiettivo di prevenire situazioni di degrado e illegalità e rafforzare la sicurezza percepita da residenti e frequentatori. Voltiamo pagina alla viabilità. ANAS ha chiuso al traffico un tratto della statale 275 tra gli svincoli Maglie Otranto e Maglie Muro Leccese da oggi fino alle 6 di lunedì 12 ottobre. La chiusura in entrambe le direzioni è necessaria per demolire il ponte in corrispondenza dello svincolo per Santa Cesarea nell'ambito dei lavori di ammodernamento della statale. Al termine della demolizione si procederà alla ricostruzione. ANAS ha scelto questo fine settimana per ridurre al minimo i disagi, considerando la chiusura delle scuole, il minor traffico legato ai pendolari e gli eventi fieristici in programma i prossimi fine settimana tra Miggiano, Muro Leccese e Ortelle. A Copertino il negozio Risparmio Casa, devastato da un incendio doloso, rinasce simbolicamente attraverso un gesto di solidarietà, ovvero la donazione a chi ne ha più bisogno di tutti i beni salvati dal rogo del 21 maggio scorso. Dopo il grave atto intimidatorio, l'intera cittadinanza ha voluto reagire con un'iniziativa dal forte valore simbolico. Ogni singolo prodotto risparmiato dalle fiamme sarà donato alle associazioni del terzo settore e alle Caritas per sostenere le famiglie più bisognose. La politica: a San Cesario si è aperta la crisi. Il sindaco Giuseppe Di Stante, intenzionato a correre per un secondo mandato, ha deciso di azzerare l'intera giunta comunale, aprendo una verifica per capire se esistano ancora le condizioni per proseguire l'esperienza amministrativa. Una scelta drastica che arriva dopo settimane di tensioni interne e di crescente sfiducia da parte di alcuni esponenti della maggioranza. A questo si aggiunge la possibile candidatura a sindaco dell'ex assessora alla cultura Anna Luperto. Voltiamo pagina ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Francesca Moruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
2: Per domani 10 ottobre è stata convocata la giornata di mobilitazione globale per la Palestina. In tutto il mondo sono oltre 200 le città ad aver annunciato manifestazioni e iniziative contro l'occupazione e il genocidio attuati dal governo israeliano a sostegno della resistenza palestinese, e oltre 50 saranno le città coinvolte in Italia. In questi presidi di solidarietà con la resistenza al popolo palestinese si chiederà il ritiro immediato del DDL antisemitismo e dei decreti di sicurezza, lo stop all'invio di armi a Israele, la rescissione degli accordi di cooperazione militare, economica e accademica, la libertà per i prigionieri politici palestinesi in Italia, il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale per Netanyahu e altri esponenti del governo israeliano, sanzioni, embargo e boicottaggio, fine delle politiche europee e italiane di riarmo e fine alla destinazione del 5% del PIL per le spese militari e gli armamenti.
1: Veniamo agli eventi. Questa sera, a partire dalle 19, presso la sala polivalente di Torre Vado, si terrà la presentazione di un libro. Ce ne parla Marco Cavalera dell'Associazione di Promozione Sociale Arches.
3: Presenteremo a Torre Vado, presso la suggestiva cornice della sala polivalente, il libro di Alessio Stefano, Misteriosi Antri, leggende di grotte nel Salento. Il libro raccoglie le più affascinanti leggende carsiche salentine. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Morciano di Viereuca, Lorenzo Ricchiuti, della consigliera alla cultura Ombretta Renzo, dialogheremo con Marco Piccini del gruppo spirologico di Ricase, che farà una relazione sugli interventi di pulizia svolti all'interno della vola di Barbalano, e con l'occasione sarà proiettato anche il cortometraggio per la prima volta, Lavora Grande di Barbarano, tra geologia, storia e leggende, realizzato da Luigi Nuzzo con riprese di Emanuele De Vantaggi, Antonio Pellico del gruppo speleologico Tricase e voce narrante di Elisa Maggio. Nel corso della serata saranno voci e suggestioni teatralizzate a cura del Teatro delle Quinte, diretto da Luigi Nicola Torricella.
1: E domani, sabato 10 ottobre, presso il Cineteatro Lumière di Carmiano, a partire dalle 20:30, andrà in scena il concerto di Javier Girotto, un evento che si inserisce all'interno del progetto Abitare il Jazz, vincitore del bando Promozione della Musica Jazz, ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS. Veniamo allo sport, il calcio, le ultime su Lecce e Bologna, in programma domenica alle 15 al Via del Mare, dal servizio di Pasquale Marzotta.
4: La sfida di domenica contro il Bologna alle ore 15 al Via del Mare assume un valore e un significato davvero importante, visto che si tratta di un match in cui i giallorossi sono chiamati a confermare la crescita sul piano della mentalità dopo 3 settimane di sosta contro un Bologna che cerca di riscattarsi dopo il pessimo avvio di campionato. Ecco che nella linea 4 difensiva ci sono le candidature di 3 calciatori per 2 posti. Uno è Thiago Gabriel, che dopo la bella esperienza e le gare vissute con il Portogallo Under 21, c'è chi spinge per vederlo con la nazionale maggiore. L'altro calciatore è Siebert, che si sta dimostrando un elemento davvero importante e interessante in prospettiva futura, e si gioca il posto per una maglia con il nazionale angolano Gaspar, di rientro dall'esperienza con gli impegni di qualificazione alla Coppa d'Africa. Ecco che accanto a Thiago Gabriel ci sarà il ballottaggio con Siebert in vantaggio su Gaspar.
1: Ed è tutto, grazie per averci seguito. Un saluto da Davide Roberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio. Notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora. Musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico scorrevole in queste ore lungo le due autostrade pugliesi A14 Adriatica e A16 Napoli Canosa. In provincia di Brindisi possibili rallentamenti sulla via Appia per lavori su entrambe le carreggiate all'altezza di Latiano. Proseguono i lavori sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Brindisi e Torchiarolo nei due sensi di marcia. Al momento ci sono rallentamenti a tratti. Traffico rallentato per lavori anche nel territorio di Maglie. Difficoltà alla circolazione con code e rallentamenti sulla statale 16 Adriatica da Corigliano a Palmariggi e sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca, dove resta chiuso il tratto tra il bivio per Maglie e quello per Scorrano in entrambe le direzioni. La riapertura è prevista per le 6 di lunedì 12 ottobre. Infine a Lecce, lavori oggi con transito a senso unico alternato in via De Dominicis, via Puccini e via Cimarosa. Da domani i lavori proseguiranno sulla sola via De Dominicis e si protrarranno fino al 19 ottobre. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

Aurora, Aurora, non solo, non Italia. Solo Italia. Aurora, Aurora, non solo, non Italia. Solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Trecase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
3: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. La notizia è stata diffusa da Oslo, dove il comitato norvegese per il Nobel annuncia ogni anno il vincitore del riconoscimento. Per l'edizione 2026 erano state presentate 287 candidature. Una doppia tromba marina ha interessato la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in località Petrosino, un'auto è stata investita e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Vertice in procura tra inquirenti e investigatori per fare il punto sulle indagini relative all'aggressione subita da Davide Iacopini, attore 42enne, colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero di una minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde a Roma. Continua l'emergenza carburanti, il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi, tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Motori Formula 1, Russell su Mercedes è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore, secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. In MotoGP Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Mandalika, Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Aurora, non solo Italia.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. Da Euronics c'è il tasso zero.
2: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
2: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
3: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
4: Let's go!
5: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
6: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
1: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air, Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
2: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, viene spiegato durante la proclamazione a Oslo. Se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump. Ha scherzato la neopremiata. La fucilazione pubblica dell'autore della strage di Fort Hood violerebbe il divieto assoluto di tortura. Lo fa sapere l'ONU dopo che il segretario della difesa americano Pete Hegseth aveva annunciato la decisione. Nidal Hassan, autore della strage, è stato condannato per l'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32. Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala nel Trapanese, 9 persone si sono recate in ospedale per delle ferite. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. Lutto nel mondo della radio, è morto a 76 anni Federico l'olandese volante, all'anagrafe Frederik Mathijs van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero all'ospedale di Monopoli in Puglia. Formula 1, George Russell su Mercedes è stato il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Ora le qualifiche per lo schieramento della sprint race. È tutto, a più tardi.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

nuvola rossa in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore troppo, se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
2: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
3: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
4: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
5: Da Euronics c'è il tasso zero.
6: Tasso zero?
5: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
6: Corro!
5: Aspettami, vengo anch'io!
7: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
8: Let's go!
9: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
0: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, 9 persone sono finite in ospedale. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese. Arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano lo scorso 2 ottobre. La misura è stata disposta dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Per l'uomo è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Continua l'emergenza carburanti, è finito lo sconto fiscale, il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. In Belgio tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Scontri tra giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio, immondizia. Calcio, giornata di vigilia per il Napoli che domani alle 20.45 ospita il Frosinone. Sarà della partita anche McTominay, annunciato tra i convocati da Max Allegri. È tutto, a più tardi.
1: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Da Euronics c'è il tasso zero.
5: Tasso zero?
4: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
5: Corro!
4: Aspettami, vengo anch'io!
6: Euronics, a Trecase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
7: Let's go! Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: È la tua mania di vivere

0: Radio Aurora. Spot.
1: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, Provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
2: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
3: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
6: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, è stato spiegato durante la proclamazione a Oslo. Attacco di Israele dopo l'annuncio, mentre l'ONU applaude. La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il settantenne che un anno fa ucciso in strada con due colpi di pistola la moglie a Letto Manopello nel Pescarese. La PM al termine della requisitoria aveva chiesto il massimo della pena. L'Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, 9 persone sono finite in ospedale. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, gialla per diverse altre aree del paese. Sono stati ritrovati i 2 dipinti di Renoir rubati all'inizio di settembre in Francia. Il valore dei 2 quadri era stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. L'altro ieri 6 sospetti, tra cui 2 presunti rapinatori, erano stati arrestati. Lo sport e Formula 1. Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche De McLaren e Antonelli. Problemi nel rilevamento tempi, ritardato il Q2. È tutto, a più tardi.
1: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli. Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora informa.
1: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Roberto. Apriamo con il maltempo. Piogge intense e forti raffiche di vento si sono abbattute in diverse zone della provincia di Lecce, provocando allagamenti e auto sommerse dall'acqua. A Lecce, ma anche in altre zone della provincia, diverse auto sono rimaste bloccate, mentre i mezzi pubblici hanno incontrato difficoltà a causa delle forti precipitazioni. La fase di instabilità atmosferica ha portato la Protezione Civile a confermare lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su tutto il territorio, sollecitando cautela nelle fasi di spostamento e il costante monitoraggio dei punti di drenaggio urbano. La situazione ha creato disagi in un'ampia porzione del territorio, da Santa Maria di Leuca fino al Brindisino, ma la situazione è in fase di miglioramento. Una nuova perturbazione però è prevista a partire da domani sera. Sono stati bloccati e arrestati due uomini responsabili di un raggiro ai danni di una pensionata 75enne di Alessano, convinta di consegnare denaro e gioielli per dimostrare la propria estraneità a un reato. Una truffa che stava per fruttare oltre 31.000 euro tra denaro e preziosi. L'intervento dei carabinieri è partito da un servizio di osservazione del territorio che ha portato a individuare a Tricase un'utilitaria sospetta con due persone a bordo. Dopo il pedinamento, i militari hanno fermato l'auto, trovando all'interno la refurtiva. I due responsabili, un 27enne e un 54enne, entrambi campani, sono stati arrestati con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un'anziana. Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina intorno alle 9 sulla statale Lecce Maglie in direzione nord. Nello schianto sono state coinvolte 4 auto, con una che si è ribaltata e un'altra completamente distrutta. Due persone sono state portate d'urgenza in codice rosso al trauma center del DEA di Lecce. Una di loro ha riportato le conseguenze peggiori. Si tratta di una donna di 34 anni, attualmente ricoverata in rianimazione. A Lecce sono stati disposti maggiori controlli per arginare i bivacchi notturni e riportare condizioni di maggior sicurezza all'interno della villa comunale. È l'obiettivo del servizio straordinario ad alto impatto svolto ieri da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. La villa comunale rientra tra le aree considerate sensibili, sulle quali viene mantenuta alta l'attenzione con l'obiettivo di prevenire situazioni di degrado e illegalità e rafforzare la sicurezza percepita da residenti e frequentatori. Voltiamo pagina alla viabilità. ANAS ha chiuso al traffico un tratto della statale 275 tra gli svincoli Maglie Otranto e Maglie Muro Leccese da oggi fino alle 6 di lunedì 12 ottobre. La chiusura in entrambe le direzioni è necessaria per demolire il ponte in corrispondenza dello svincolo per Santa Cesarea nell'ambito dei lavori di ammodernamento della statale. Al termine della demolizione si procederà alla ricostruzione. ANAS ha scelto questo fine settimana per ridurre al minimo i disagi, considerando la chiusura delle scuole, il minor traffico legato ai pendolari e gli eventi fieristici in programma i prossimi fine settimana tra Miggiano, Muro Leccese e Ortelle. A Copertino il negozio Risparmio Casa, devastato da un incendio doloso, rinasce simbolicamente attraverso un gesto di solidarietà, ovvero la donazione a chi ne ha più bisogno di tutti i beni salvati dal rogo del 21 maggio scorso. Dopo il grave atto intimidatorio, l'intera cittadinanza ha voluto reagire con un'iniziativa dal forte valore simbolico. Ogni singolo prodotto risparmiato dalle fiamme sarà donato alle associazioni del terzo settore e alle Caritas per sostenere le famiglie più bisognose. La politica: a San Cesario si è aperta la crisi. Il sindaco Giuseppe Di Stante, intenzionato a correre per un secondo mandato, ha deciso di azzerare l'intera giunta comunale, aprendo una verifica per capire se esistano ancora le condizioni per proseguire l'esperienza amministrativa. Una scelta drastica che arriva dopo settimane di tensioni interne e di crescente sfiducia da parte di alcuni esponenti della maggioranza. A questo si aggiunge la possibile candidatura a sindaco dell'ex assessora alla cultura Anna Luperto. Voltiamo pagina ora alle news dal mondo. Grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il contributo di oggi è di Francesca Moruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
2: Per domani 10 ottobre è stata convocata la giornata di mobilitazione globale per la Palestina. In tutto il mondo sono oltre 200 le città ad aver annunciato manifestazioni e iniziative contro l'occupazione e il genocidio attuati dal governo israeliano a sostegno della resistenza palestinese, e oltre 50 saranno le città coinvolte in Italia. In questi presidi di solidarietà con la resistenza al popolo palestinese si chiederà il ritiro immediato del DDL antisemitismo e dei decreti di sicurezza, lo stop all'invio di armi a Israele, la rescissione degli accordi di cooperazione militare, economica e accademica, la libertà per i prigionieri politici palestinesi in Italia, il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale per Netanyahu e altri esponenti del governo israeliano, sanzioni, embargo e boicottaggio, fine delle politiche europee e italiane di riarmo e fine alla destinazione del 5% del PIL per le spese militari e gli armamenti.
1: Veniamo agli eventi. Questa sera, a partire dalle 19, presso la sala polivalente di Torre Vado, si terrà la presentazione di un libro. Ce ne parla Marco Cavalera dell'Associazione di Promozione Sociale Arches.
3: Presenteremo a Torre Vado, presso la suggestiva cornice della sala polivalente, il libro di Alessio Stefano, Misteriosi Antri, Leggende di Grotte nel Salento. Il libro raccoglie le più affascinanti leggende carsiche salentine. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Mocciano di Reuca, Lorenzo Ricchiuti, della consigliera alla cultura Ombretta Renzo, dialogheremo con Marco Piccini del gruppo speleologico di Ricase, che farà una relazione sugli interventi di pulizia svolti all'interno della vola di Barbalano, e con l'occasione sarà proiettato anche il cortometraggio, per la prima volta, La Vola Grande di Barbalano, tra geologia, storia e leggende, realizzato da Luigi Nuzzo con riprese di Emanuele Levantaci, Antonio Pellico del gruppo speleologico Tricase e voce narrante di Elisa Maggio. Nel corso della serata saranno voci e suggestioni teatralizzate a cura del Teatro delle Quinte, diretto da Luigi Nicola Torricella.
1: E domani, sabato 10 ottobre, presso il Cineteatro Lumière di Carmiano, a partire dalle 20:30, andrà in scena il concerto di Javier Girotto, un evento che si inserisce all'interno del progetto Abitare il Jazz, vincitore del bando Promozione della Musica Jazz, ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS. Veniamo allo sport, il calcio, le ultime su Lecce e Bologna, in programma domenica alle 15 al Via del Mare, dal servizio di Pasquale Marzotta.
4: La sfida di domenica contro il Bologna alle ore 15 al Via del Mare assume un valore e un significato davvero importante, visto che si tratta di un match in cui i giallorossi sono chiamati a confermare la crescita sul piano della mentalità dopo 3 settimane di sosta contro un Bologna che cerca di riscattarsi dopo il pessimo avvio di campionato. Ecco che nella linea 4 difensiva ci sono le candidature di 3 calciatori per 2 posti. Uno è Thiago Gabriel, che dopo la bella esperienza e le gare vissute con il Portogallo Under 21, c'è chi spinge per vederlo con la nazionale maggiore. L'altro calciatore è Siebert, che si sta dimostrando un elemento davvero importante e interessante in prospettiva futura, e si gioca il posto per una maglia con il nazionale angolano Gaspar, di rientro dall'esperienza con gli impegni di qualificazione alla Coppa d'Africa. Ecco che accanto a Thiago Gabriel ci sarà il ballottaggio con Siebert in vantaggio su Gaspar.
1: Ed è tutto, grazie per averci seguito. Un saluto da Davide Roberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
5: Aurora, non solo Italia. Aurora, non solo Italia.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Traffico scorrevole in queste ore lungo le due autostrade pugliesi A14 Adriatica e A16 Napoli-Canosa. In provincia di Brindisi possibili rallentamenti sulla via Appia per lavori su entrambe le carreggiate all'altezza di Latiano. Proseguono i lavori sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Brindisi e Torchiarolo nei due sensi di marcia. Al momento ci sono rallentamenti a tratti. Traffico rallentato per lavori anche nel territorio di Maglie. Difficoltà alla circolazione con code e rallentamenti sulla statale 16 Adriatica da Corigliano a Palmarigi e sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca, dove resta chiuso il tratto tra il bivio per Maglie e quello per Scorrano in entrambe le direzioni. La riapertura è prevista per le 6 di lunedì 12 ottobre. Infine a Lecce, lavori oggi con transito a senso unico alternato in via De Dominicis, via Puccini e via Cimarosa. Da domani i lavori proseguiranno sulla sola via De Dominicis e si protrarranno fino al 19 ottobre. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Aurora, info viabilità.
5: Da Euronics c'è il tasso zero.
6: Tasso zero?
5: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
6: Corro!
5: Aspettami, vengo anch'io!
7: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
8: Let's go!
9: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
3: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
4: Ma va, e chi è?
3: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
4: Ah, ma è McDonald's.
3: Che facciamo? Ci andiamo?
4: Per forza, sto già uscendo, ciao!
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
1: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
8: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
9: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
8: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
10: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
11: Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillai, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Dopo la vittoria, Pillai ha dedicato il riconoscimento ai sopravvissuti a crimini internazionali. In passato aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche sono arrivate proprio da Israele e dal presidente Trump. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che a breve ci sarà una telefonata tra Trump e il presidente russo Putin. Intanto l'ultima ondata di attacchi russi ha avuto pesanti ripercussioni sulle infrastrutture ucraine. A confermarlo è stato il presidente Zelensky. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jessi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo dove fino allo scorso anno studiavano Sara e la sorella Alice. Cramontana ammonta a poco più di 1,6 milioni di euro

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora.
1: Spot.
2: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, Provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
3: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Hai visto il big sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Da Euronics c'è il tasso zero.
2: Tasso zero?
1: Sì, incredibile. Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a €69,99 al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a €39,99 al mese per 10 mesi.
2: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
3: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti.
4: Let's go!
5: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
6: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Buonasera dalla redazione. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente Trump. Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. La decisione è stata comunicata al Dipartimento del Tesoro americano a breve distanza dall'assegnazione del Nobel a Pillay. Vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. Un sesto uomo è rimasto vittima della banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato dai carabinieri di Roma Monteverde dopo essere stato colpito al fianco con un tubo in plastica. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi. Al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti. Domani

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, apriamo con un incidente sull'autosole con incolonnamenti tra Modena Nord e il bivio per l'auto Brennero in direzione Bologna. Code per un incidente anche sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto verso la 14 Adriatica. In Liguria sulla 12 Genova-Rosignano per un veicolo in panne abbiamo code tra Genova Est e Recco verso Livorno. Tra Marche e Abruzzo sulla 14 Adriatica. Per lavori ci sono incolonnamenti in tratti saltuari tra Pescara Sud e Pedaso verso Ancona e tra Roseto degli Abruzzi e Lanciano in direzione Taranto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
5: Ma va, e chi è?
4: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
5: Ah, ma è McDonald's.
4: Che facciamo? Ci andiamo?
5: Per forza, sto già uscendo, ciao!
0: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni.

0: Radio Aurora.
1: Spot.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
4: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
3: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
5: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
6: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
0: Aurora Sera su Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale. La stretta minacciata da tempo diventa ufficiale proprio nel giorno dell'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della Corte. L'Italia e altri 6 paesi intanto annunciano il proprio sostegno alla CP. Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde per denunciare una violenza simile alle altre da lui subita. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore. Si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e 18 anni. È stato arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere stato precipitato dal tetto di un capannone a Caivano. La misura è stata disposta dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Per l'uomo anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Continua la prima ondata di maltempo dell'autunno 2026, da nord a sud molti territori coinvolti. A Marsala si contano anche diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Domani allerta arancione ancora in Sicilia e Calabria, Puglia e Campania. Calcio: Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia. La federazione turca ha annunciato il suo esonero sui propri profili social. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con le sconfitte nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Aurora, non solo Italia. Aurora, non solo Italia. And,

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone, temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche, ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
1: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Perché soffrire inutilmente?
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche, arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
4: Ma va, e chi è?
3: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
4: Ah, ma è McDonald's.
3: Che facciamo? Ci andiamo?
4: Per forza, sto già uscendo, ciao.
5: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
6: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
7: Da Euronics c'è il tasso zero.
8: Tasso zero?
7: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
8: Corro!
7: Aspettami, vengo anch'io!
9: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti.
10: Let's go!
11: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
12: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
13: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
12: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
14: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
0: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Tradiscono i decenni.

0: questi anni non li avrai, se non li perderai.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, informa.
1: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. In apertura il maltempo che si è abbattuto oggi sull'intero territorio salentino, portando con sé forti scariche elettriche e ingenti danni. Una delle situazioni più gravi si è verificata a Sogliano Cavour, dove un fulmine ha colpito una villetta innescando un rogo. L'episodio si è verificato questa mattina intorno alle 9:30, quando i proprietari hanno tentato di contenere le fiamme, purtroppo senza riuscirci. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono durate circa 3 ore. L'incendio ha devastato quasi del tutto l'abitazione, che è stata dichiarata inagibile. È stato individuato uno dei responsabili di una serie di assalti agli sportelli automatici tra il Salento, la Calabria e il Lazio, con un bottino complessivo che supera i 200.000 euro. Le indagini condotte dai carabinieri laziali hanno consentito di contestare altri 4 colpi a un uomo originario di Cerignola, già finito in manette lo scorso marzo. I raid sono stati messi a segno tra l'autunno del 2025 e l'inizio del 2026. Tra i fatti contestati figura la spaccata registrata il 12 ottobre dello scorso anno al postamat di Villa Convento, frazione di Lecce, dove la banda riuscì ad asportare 4 cassettoni dello sportello, rivelatisi tuttavia vuoti. I carabinieri della stazione di Lecce Santa Rosa hanno tratto in arresto una 25enne brindisina ritenuta presunta autrice di un raggiro consumato il 13 maggio scorso ai danni di un'anziana leccese. Secondo le indagini, la donna era stata contattata al telefono da un uomo che si era spacciato per un carabiniere, che sosteneva che la sua auto fosse stata utilizzata per una rapina. Nel frattempo la 25enne si è presentata in casa e, approfittando di un momento di distrazione, si è impadronita dei preziosi che l'anziana aveva raccolto per poi dileguarsi. Gli accertamenti condotti dai militari hanno consentito di risalire al nome della responsabile. A Frigole, frazione di Lecce, una donna è stata vittima di uno scippo. Il malvivente, a bordo di uno scooter, avrebbe affiancato la malcapitata per poi sottrarre il borsello e spintonarla prima di fuggire. La donna è stata soccorsa dai passanti, fortunatamente non ha riportato gravi lesioni. L'accaduto è stato poi segnalato alle forze dell'ordine, che adesso indagano sul caso.

0: Ascoltiamo la presidente dell'associazione cromatica APS, Anna Maria Saracino.
1: Domani si conclude la terza residenza artistica per quanto riguarda il progetto Abitare il Jazz, quindi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi, come serata conclusiva della terza residenza, Javier Gerotto. Appena finiamo sabato iniziamo di nuovo con la quarta residenza artistica, sempre in collaborazione con il Conservatorio Tito Schipa di Lecce, e abbiamo con noi Franco Piana, quindi abbiamo veramente due grandissimi, grandissimi artisti. Se i nostri ascoltatori vogliono venire a Carmiano, al Teatro Lumière, sia il 10 che il 17, l'ingresso è libero.
0: È tutto pronto per un appuntamento imperdibile dedicato agli amanti delle due e quattro ruote. Domenica 11 ottobre il comune di Giugianello ospiterà il primo trofeo Targa San Cristoforo, un raduno di auto e moto d'epoca e non, patrocinato dalla Regione Puglia nell'ambito di Puglia 2026 European Region of Sport e dal comune di Giugianello. L'evento unisce la passione per i motori alla valorizzazione del territorio, offrendo una giornata all'insegna della socialità, della musica e della buona cucina nel cuore del Salento. Chiudiamo col calcio. Il Lecce si prepara a tornare in campo in vista del match delicato contro il Bologna in programma domenica alle 15 al Via del Mare. Mister Di Francesco dovrà studiare la miglior formazione possibile, con diversi giocatori ancora non pienamente recuperati. In particolare sono quattro quelli che nell'ultima sessione di allenamento hanno lavorato a parte: Berisha, Scott, Sturic e Goebbels. Di fatto quindi l'allenatore dovrà fare a meno dei due attaccanti. A questo punto sono due le possibili alternative: puntare sul giovane Paco Esteban dal primo minuto o schierare Monteiro come prima punta, con Pierotti a destra e Fatà a sinistra. Qualche indicazione in più la si potrà avere domani, dopo la seduta di rifinitura.
2: L'almanacco di domani.
0: Domani è sabato 10 ottobre e la chiesa ricorda San Daniele. I fatti di domani: nel 1920 il Sud Tirolo viene ufficialmente annesso al Regno d'Italia. Nel 1935 la Società delle Nazioni decide di sanzionare l'Italia per l'attacco all'Etiopia. 1954 l'esercito di Ho Chi Minh sconfigge i francesi e libera la capitale Hanoi. 1963 muore a Parigi la cantante Edith Piaf. 1978 le Brigate Rosse uccidono Girolamo Tartaglione, direttore generale degli affari penali. Lo stesso giorno Renato Zero pubblica il nuovo singolo Triangolo. Nel 2006 Google acquista il sito di condivisione video YouTube. E tra i nati, il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, 1939 il cantante Afrik Simon, nel 42 l'attore Gabriele Lavia, 49 un altro attore Gino Cogliandro, 54 il cantante Devan Allen, David Lee Roth, 61 il cantante degli Spandau Ballet Martin Kemp. E poi altri attori: nel 64 Antonio Albanese, 74 Fabio Troiano. Previsioni meteo: domani sarà un sabato di maltempo, a tratti anche forte, con nuvole ioniche a fasi alterne e piogge a carattere temporalesco. Temperature stazionarie e mari molto mossi. Il proverbio dice: fatta la legge, trovato l'inganno. E chiudiamo così l'augurio a tutti di una buona serata e un buon weekend.
3: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
4: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Regolare al momento la circolazione lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla 14 Adriatica dalle ore 22 alle ore 6 chiuso il casello di Poggio Imperiale per uscire dall'autostrada per le provenienze da Pescara. Proseguono i lavori sulla Brindisi Lecce dove abbiamo carreggiata ridotta tra Torchiarolo e Squinzano in direzione Lecce. Lavori anche in direzione Brindisi con restringimento di carreggiata tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria. A Lecce possibile disagi per lavori nei quartieri San Pio e Ponticelli in via De Dominicis fino al prossimo 19 ottobre. Diramato per domani sabato 10 ottobre l'allerta arancione per piogge e temporali nella regione. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. A Lecce in via precauzionale chiusi l'intera giornata la villa comunale, il parco del Galateo, il parco Bello Luogo, il parco delle Cave, il cimitero comunale e il parco Montefusco. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato. Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, Atricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
0: Aurora, non solo Italia.
3: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.
6: Aurora Sera, su Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli. Per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Regolare al momento la circolazione lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla 14 Adriatica dalle ore 22 alle ore 6 chiuso il casello di Poggio Imperiale per uscire dall'autostrada per le provenienze da Pescara. Proseguono i lavori sulla Brindisi Lecce dove abbiamo carreggiata ridotta tra Torchiarolo e Squinzano in direzione Lecce. Lavori anche in direzione Brindisi con restringimento di carreggiata tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria. A Lecce possibili disagi per lavori nei quartieri San Pio e Ponticelli in via De Dominicis fino al prossimo 19 ottobre. Diramato per domani sabato 10 ottobre l'allerta arancione per pioggia e temporali nella regione. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. A Lecce in via precauzionale chiusi l'intera giornata la villa comunale, il parco del Galateo, il parco Bello Luogo, il parco delle Cave, il cimitero comunale e il parco Montefusco. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Aurora, info viabilità.
3: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
2: Aurora, non solo Italia.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.
1: Aurora Notte
2: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Devi essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

su Radio Aurora. I tuoi anni più belli. Aurora Notte, Aurora Notte su Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

Aurora, non solo Italia. Aurora, non solo Italia. If you

Radio Aurora. I tuoi anni più belli. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.
1: Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.

sapore che ne usciva era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Aurora Notte.
2: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia. Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina, sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli. Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.